Bala. Bala. Bala. Bala. È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi. Balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi con una produzione indie. Balla insieme a me. Balla. Come prima più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà. Canta insieme a me. Balla.